0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: il d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno si accende e vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
0: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
1: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
0: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
1: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così urgente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà.
0: Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze ed impegni professionali potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno.
1: Bilancia, investito dalla luna opposta, Mercurio ne assorbe tutta l'impulsività. O forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L'imprevisto domina la giornata e voi l'abilità di ribaltare la situazione e magari trasformarlo in opportunità.
0: Scorpione, un lunedì come gli altri, con qualche pensiero in testa, un po' di stress per il lavoro e l'idea di una piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
0: Capricorno, luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
0: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 31 agosto e si festeggia Sant'Aristine Martire. Oggi è la giornata internazionale della solidarietà. Il proverbio del giorno è poco mosto, vil d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno si accende e vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
1: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
2: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
1: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così urgente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà.
2: Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze ed impegni professionali potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno.
1: Bilancia, investito dalla luna opposta, Mercurio ne assorbe tutta l'impulsività. Forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L'imprevisto domina la giornata e voi l'abilità di ribaltare la situazione e magari trasformarlo in opportunità.
2: Scorpione, un lunedì come gli altri, con qualche pensiero in testa, un po' di stress per il lavoro e l'idea di una piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia, sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
2: Capricorno, luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare, il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
2: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: tornano le bombe americane sull'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, mentre Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Italiana giovane uccisa nelle sparatorie ad Arevi in Svizzera, altri due connazionali sono rimasti feriti. Islanda dice no all'Unione Europea, il 52,8% boccia la ripresa dei negoziati di adesione. G20 finanze, gli Stati Uniti chiedono di riesaminare i rapporti commerciali con la Cina. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista a Cuba, due specialisti del Gemelli in arrivo a Havana. Tragedia a largo di Cipro, traghetto si ribalta, almeno 8 morti e 18 dispersi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla RAU in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia, aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: con chi sei.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Lunedì 31 agosto e si festeggia Sant'Aristine Martire. Oggi è la giornata internazionale della solidarietà. Il proverbio del giorno è poco mosto, vil d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno vi si accende e vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
3: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
2: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
3: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
2: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così urgente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona

0: dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
0: Capricorno, Luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
0: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
13: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Accendiamo la radio.
35: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
34: Ma che...
36: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
34: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
35: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
36: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
34: Ah però...
35: Più qualità,
36: più radio,
35: con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno, pensate, di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione, anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. Va ancora avanti la puntata. Bene, amici, ci accomodiamo meglio, perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare. Bisogna dirlo subito come stanno, anche oggi il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre, vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 31 agosto e si festeggia Sant'Aristine Martire. Oggi è la giornata internazionale della solidarietà. Il proverbio del giorno è poco mosto, vil d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
1: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
2: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
1: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così urgente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà.
2: Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze ed impegni professionali potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno.
1: Bilancia, investito dalla luna opposta, Mercurio ne assorbe tutta l'impulsività. Forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L'imprevisto domina la giornata e voi l'abilità di ribaltare la situazione e magari trasformarlo in opportunità.
2: Scorpione, un lunedì come gli altri, con qualche pensiero in testa, un po' di stress per il lavoro e l'idea di una piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
2: Capricorno, luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
2: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Tornano le bombe americane sull'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, mentre Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. E italiana, la giovane uccisa nelle sparatorie ad Arrivi in Svizzera, altri due connazionali sono rimasti feriti. Islanda dice no all'Unione Europea, il 52,8% boccia la ripresa dei negoziati di adesione. G20 finanze, gli Stati Uniti chiedono di riesaminare i rapporti commerciali con la Cina. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista a Cuba, due specialisti del gemelli in arrivo ad Havana. Tragedia a largo di Cipro, traghetto si ribalta, almeno 8 morti e 18 dispersi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancare, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale della Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Rinaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 31 agosto e si festeggia Sant'Aristine Martire. Oggi è la giornata internazionale della solidarietà. Il proverbio del giorno è poco mosto, vil d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
1: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
2: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
1: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così ruggente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà.
2: Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze ed impegni professionali potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno.
1: Bilancia, investito dalla luna opposta, Mercurio ne assorbe tutta l'impulsività. Forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L'imprevisto domina la giornata e voi l'abilità di ribaltare la situazione e magari trasformarlo in opportunità.
2: Scorpione, un lunedì come gli altri, con qualche pensiero in testa, un po' di stress per il lavoro e l'idea di una piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
2: Capricorno, luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
2: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Tornano le bombe americane sull'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, mentre Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. E italiana, la giovane uccisa nella sparatoria alla rave in Svizzera, altri due connazionali sono rimasti feriti. L'Islanda dice no all'Unione Europea, il 52,8% boccia la ripresa dei negoziati di adesione. G20 finanze, gli Stati Uniti chiedono di riesaminare i rapporti commerciali con la Cina. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista a Cuba, due specialisti del Gemelli in arrivo a La Habana. Tragedia a largo di Cipro, traghetto si ribalta, almeno 8 morti e 18 dispersi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancare, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla RAU in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che la autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Traffic.
5: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Code a tratti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Traffico intenso e code sulla 3 Napoli-Salerno tra Salerno e il bivio per Avellino e sullo stesso raccordo Salerno-Avellino fino a Baronissi Sud verso Fisciano. Sulla 1 Roma-Napoli auto in coda tra il centro direzionale ed il bivio a 3 in direzione Napoli. Code per traffico intenso poi sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e il bivio a 1 in quest'ultima direzione. Possibili rallentamenti sulla statale 145 Sorrentina tra Marina di Puolo e Sant'Agata sui due golfi per un transito a senso unico alternato fino alle 18 di oggi pomeriggio. A Napoli incolonnamenti in zona Porto tra via Alessandro Volta e via Alcide De Gasperi in direzione Piazza Municipio. E per il trasporto pubblico anticipiamo che da domani martedì 1 settembre fino al 7 settembre la linea suburbana Napoli-Piedimonte Matese subirà delle variazioni per lavori alla stazione di Santa Maria Capua. Il servizio ferroviario sarà effettuato esclusivamente sulla tratta Piedimonte Matese-Sant'Angelo Informis. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 31 agosto e si festeggia Sant'Aristine Martire. Oggi è la giornata internazionale della solidarietà. Il proverbio del giorno è poco mosto, vil d'agosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete molto impulsivi con la luna che oggi transita nel vostro segno e magari anche piacevolmente esplosivi se qualcuno si accende e vi accende la miccia. A calmare i vostri bollori però provvede Mercurio e qualche difficoltà nel fare quadrare il bilancio.
2: Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando al minimo i vostri impegni. Un lieve disagio vi coglie di soppiatto, ma non è che una leggera piuma che vi fa il solletico.
1: Gemelli, dall'esplosiva luna in Ariete traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po', soprattutto nel giro di frequentazioni. Sotto il tiro del sole in quadratura, la casa continua ad andare stretta e l'ufficio peggio ancora.
2: Cancro, avreste diverse occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente oggi non siete nella condizione giusta per esprimerle. Rivalità nell'ambiente di lavoro. C'è chi vuole scaricare sulle vostre spalle responsabilità che non vi spettano.
1: Leone, il trigono lunare dà il via ad una splendida giornata, ideale per i viaggi, divertimento, affari. Con un piglio così urgente nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà.
2: Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda finanze ed impegni professionali potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Avete bisogno di spazio e anche di avere più ordine intorno.
1: Bilancia, investito dalla luna opposta, Mercurio ne assorbe tutta l'impulsività. O forse siete voi che la subite dagli altri, ma il risultato non cambia. L'imprevisto domina la giornata e voi l'abilità di ribaltare la situazione e magari trasformarlo in opportunità.
2: Scorpione, un lunedì come gli altri, con qualche pensiero in testa, un po' di stress per il lavoro e l'idea di una piacevole diversivo per la serata. Terminati gli impegni professionali, per ricaricarvi a dovere vi dedicate ai vostri hobby preferiti.
1: Sagittario, siete piacevoli e divertenti, tutto ciò che vi impegnate si tinge di vivacità. Sfrutterete la vostra sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero e riuscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno.
2: Capricorno, luna e Mercurio remano contro, l'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte la grande efficienza. Non dovete avere fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi importanti elementi.
1: Acquario, bel lunedì, specie per viaggiatori, commercianti e studenti, tutti sostenuti da una luna garante di viaggi, movimenti, contatti, soluzioni geniali. Per la serata voglia di cinema, mostre, concerti, ma anche una conferenza culturale può andare bene.
2: Pesci, la luna del giorno parla di danaro, sia di quello che arriva sia di quello che invece fugge via, risucchiato dalle tasse e dalle spese impreviste. Per soddisfare il desiderio di novità, vi concedete acquisti sfiziosi, buttando prima l'occhio sul prezzo.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Alessandro Di Battista, ricoverato alla Havana, arrivati a Cuba, la compagna in equipe medica del Gemelli. Sale la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid americani. Teheran rivendica il diritto all'autodifesa, mentre gli Emirati neutralizzano un drone proveniente dall'Iran. Alta tensione anche in Asia. La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti e promette le contromisure più dure. Incidente mortale nell'Alessandrino, scontro tra un'auto e un camion cisterna. Autocarro in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code, ma nessun ferito. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
1: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
1: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5-7, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, caro!

0: dal regista di It Follows.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: Siamo nel passato.
3: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai.
0: A settembre
12: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
21: A me importa.
22: Coyote versus Acme.
23: Idiota!
22: Al cinema dal 2 settembre.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Cos'è successo?

Alessandro Di Battista, ricoverato alla Habana, arrivati a Cuba, la compagna nell'equipe medica del Gemelli. Sale la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid americani. Teheran rivendica il diritto all'autodifesa, mentre gli Emirati neutralizzano un drone proveniente dall'Iran. Alta tensione anche in Asia. La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti e promette le contromisure più dure. Incidente mortale nell'Alessandrino, scontro tra un'auto e un camion cisterna. Autocarro in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code, ma nessun ferito. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavano la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lauasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il ministero degli esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
1: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
2: È salito 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
1: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa gli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5-7, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però!
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio clamoroso al Maradona, il Como batte il Napoli per 2-1 e si conferma protagonista della Serie A. L'Inter passa a Cagliari con Çalhanoğlu, mentre la Lazio supera il Genoa e resta a punteggio pieno. Duro attacco di Michel Platini al presidente della FIFA Gianni Infantino. MotoGP Marc Marquez domina il Gran Premio di Arguna e riapre il mondiale. Tennis, sorpresa agli US Open, Djokovic eliminato al primo turno mentre Jasmine Paolini avanza nel tabellone femminile. Pallavolo, infine, l'Italia batte il Brasile nell'ultimo test verso gli europei. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund a decidere la partita. È stato poi Dubikas, autore della rete, che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime due giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
2: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al 9° minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
1: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi. La formazione allenata da Gennaro Gattuso rimane così in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
2: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
1: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione, Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale è dunque completamente riaperta.
2: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno dei Major. Sorride invece al tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
1: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa a Messina. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test, ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

chilometri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street.

0: al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.
11: Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio clamoroso al Maradona, il Como batte il Napoli per 2-1 e si conferma protagonista della Serie A. L'Inter passa a Cagliari con Çalhanoğlu, mentre la Lazio supera il Genoa e resta a punteggio pieno. Duro attacco di Michel Platini al presidente della FIFA Gianni Infantino. MotoGP Marc Marquez domina il Gran Premio di Arguna e riapre il Mondiale. Tennis, sorpresa agli US Open. Djokovic eliminato al primo turno, mentre Jasmine Paolini avanza nel tabellone femminile. Pallavolo, infine, l'Italia batte il Brasile nell'ultimo test verso gli europei. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati d'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund. A decidere la partita è stato poi Duvicassa, autore della rete che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime due giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
2: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al nono minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
1: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso rimane così in testa la classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
2: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
1: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione, Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale è dunque completamente riaperta.
2: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grand Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno dei Major. Sorride invece al tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
1: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa. Messina, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno, pensati, di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming, in alta definizione anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. Va ancora avanti la puntata, bene, amici, ci accomodiamo meglio, perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo, grazie poi anche all'intelligenza artificiale che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo, l'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare. Bisogna dirlo subito come stanno, anche oggi il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre, vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Due anziani morti in altrettanti incidenti stradali, un 78enne travolto a Vicenza mentre era già a terra e una donna di 83 anni investita sulle strisce a Sassari. Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di fucile, un 69enne ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Piemonte. A Cremona iniziano i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla tromba d'aria. Truffa un'anziana, arrestato a Padova un 20enne con gioielli per 15.000 euro. Guerra in Ucraina, raid russo su Sloviansk, colpito un grattacielo e 4 persone ferite. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei vigili del fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
26: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
25: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione dedicata per intero allo sport calciomercato. La Roma sceglie tra Leueling e Luis Enrique, la Fiorentina tratta Gnonto, la Juventus attende Pep Sarr, Belgari è arrivato per firmare con il Torino. Questa sera si gioca ancora Lecce Roma e Atalanta Bologna di Serie A. Cambia intanto il calendario della quarta giornata. Atalanta chiede Saelemaekers, ma il Milan lo dichiara incedibile. Nel mercato estero, Ollie Watkins lascia la Aston Villa e raggiunge l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Poi il tennis. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a due nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Giampiero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
2: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A, alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto due rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, difensore argentino, Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra due formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus e la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
0: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
2: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
0: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Saelemaekers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
2: Resta molto alta l'attenzione verso del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
0: In chiusura, il tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico acceduto nella fase conclusiva della partita non perdeva l'esordio in un torneo del grande slam degli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Due anziani morti in altrettanti incidenti stradali, un 78enne travolto a Vicenza mentre era già a terra e una donna di 83 anni investita sulle strisce a Sassari. Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di fucile un 69enne ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Piemonte. A Cremona iniziano i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla tromba d'aria. Truffa un anziano arrestato a Padova, un 20enne con gioielli per 15.000 euro. Guerra in Ucraina, raid russo su Sloviansk, colpito un grattacielo e 4 persone ferite. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti a un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

componenti di una famiglia trovati morti in casa a Roma. L'ipotesi omicidio-suicidio, sempre nella capitale, tre agenti sospesi per presunte torture e danni di minori detenuti a Casal del Marmo. Svolta nella sparatoria alla Reve in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni. Rilasciato invece l'italiano fermato in Andalusia per la morte della compagna tedesca. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Il caso Report, la redazione proclama lo stato di agitazione e minaccia lo sciopero contro la sostituzione di Ranucci. È morto infine Guido Di Maria, il papà televisivo di Supergulp. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 30 Caserta-Salerno. Ci sono attese code alla barriera di Mercato San Severino in direzione di Caserta, proseguendo altre file tra Nola e il bivio per l'Autosole. Sulla 16 Napoli-Canosa si sta in fila in prossimità dei lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Incidente sulla 2 del Mediterraneo, code a tratti tra Ponte Cagnano e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in questa direzione. Ripercussioni sulla tangenziale di Salerno in fila a partire da Torrione Sala Bagnano. E a Napoli sulla tangenziale rallentamenti e code in prossimità dei lavori tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Traffico intenso nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito Scampia. E per lavori dalle 23 alle 6 è chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre dalle 23 alle 6 chiusura anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio

0: Fazio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: Tre componenti di una famiglia trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi omicidio-suicidio sempre nella capitale, tre agenti sospesi per presunte torture e danni di minori detenuti a Casal del Marmo. Svolta nella sparatoria alla Reve in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni. Rilasciato invece l'italiano fermato in Andalusia per la morte della compagna tedesca. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Il caso Report, la redazione proclama lo stato di agitazione e minaccia lo sciopero contro la sostituzione di Ranucci. È morto infine Guido Di Maria, il papà televisivo di Supergulp. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio o suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio o suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, hey, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
30: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto aquariano nel napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e ha assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice: è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:01.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina, Putin apre ad una possibile fine del conflitto e dice: ci stiamo già muovendo in quella direzione. A Piacenza un corriere di 42 anni muore per un malore durante una consegna proprio nell'ultimo giorno del contratto. Caso Rannucci, restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato. A Milano confermati i domiciliari per il PR accusato di violenza sessuale su una 19enne. A Lecco dottoressa e infermiera aggredite al pronto soccorso da un 16enne. Nello sport Messi annuncia l'addio alla nazionale argentina, l'Ital Volley femminile vola ai quarti degli europei. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato: stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere della questione anche in vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
2: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotto, è morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine. Secondo quanto riferisce la Filt CGIL, l'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfried Ranucci e considerati tra i presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
2: Resta gli arresti domiciliari. Il PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
1: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare la assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
2: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record: 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
1: Infine, di talvolley femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia, con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Resta intenso il traffico sulla 30 Caserta-Salerno. Ci sono incolonnamenti tra il raccordo Salerno-Avellino e la barriera di Mercato San Severino in direzione di Caserta. Rallentamenti e code anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Pompei in direzione di Napoli. E a Napoli sulla tangenziale code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. E per lavori dalle 23 alle 6 è chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre dalle 23 alle 6 chiusura anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Scappa da bagno, pinto di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani. Arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura. Risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel Napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e ha assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Street Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e

0: mandalo indietro.
1: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Questa è Prima Radio Digital.

Hit Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando

chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È 1:04.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.